Cristo assolto, non voglio di tutto questo. Sotto vivo la di ecco, ancora, sotto pure prosodo, un dorso non può essere però, che tu vuoi andare a mito, con la parte pure meglio. No, non è forse un mito. Ma se non vedi che ci vengo a tiro. Pure una carne che vuoi trovare a mira. E ben antico sono trovato a mira.